0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: sento la canzone che abbiamo ascoltato dei Pinguini Tattici Nucleari a Radio Kiss Kiss, come sempre suona la musica più bella, ma a Radio Kiss Kiss come sempre parlano gli amici ascoltatori che stamattina sono in presenza, Adriana, qui a Torino.
1: Sono qui con noi e sono in questo momento di fronte a noi con Anna Chiara.
0: Sì, c'è Maria.
1: Sì.
0: Ciao Maria, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Maria. Allora, Maria non la sentiamo e non sentiamo nemmeno Michele,
1: allora,
0: non sentiamo nessuno dei due.
1: Recuperare subito il microfono.
0: Un attimo solo che la risolviamo immediatamente.
2: Ciao,
1: ciao Michele, buongiorno. Michele.
0: Come stai? Maria, tutto
3: Maria,
0: bene?
3: Ciao.
0: Ciao, piacere di conoscerti,
3: ciao,
0: Maria.
3: Ciao.
0: Allora, Maria, noi stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori, tu di dove sei, Maria, esattamente?
3: Io sono nata a Torino, ma ho origini pugliesi.
0: Hai origini pugliesi, sei un'ascoltatrice fedele del Pippo Pelo Show.
3: Io ascolto Radio Kiss Kiss dal 2002.
0: Dal 2002, tutti i giorni?
3: Tutti i giorni.
0: Come fosse la pillola della pressione,
3: esatto,
0: diciamo, più
3: esatto
0: o meno. Quante volte al giorno l'ascolti?
3: Sia voi che il pomeriggio Ciro e Alfio.
0: Perfetto,
1: oh, bene.
0: Questa
1: brava
0: è
1: Maria,
0: assolutamente evitabile. Sai che se ne puoi prendere una soltanto e l'altra te la puoi risparmiare.
1: È veramente cretino, sei veramente cretino.
0: Adriana, senti, invece tu no,
1: vuoi fare un'intervista?
0: No.
1: Tu quando prendi la pillola, che pillola? Io prendo sempre Opercoli, Pippo, lo sai. Adesso
0: Adriana,
1: devo prendere l'omega 3, ho messo la sveglietta, tra poco devo prendere i miei omega 3.
0: E stamattina ha preso la pillola del giorno dopo, lo ricordiamo,
1: Il giorno prima. Gliela do io una bella pillola. Allora, Maria, a che ora hai messo la sveglia stamattina per venire qua?
3: No, non l'ho messa, io mi alzo sempre alle 6.
1: Date una grande soddisfazione,
3: sì.
1: Questa domanda non la devo fare più. Ti sempre alle 6, però hai deciso di venire qua. Non ci avevi mai visto prima, vero?
3: Sì, che vi avevo visto, sempre vi vedo.
0: Ci vede in TV.
1: No, dal vivo, ci avevi mai visto?
3: No,
1: Maria?
3: Dal vivo no. Oh,
0: dal
3: no,
0: vivo,
1: questo
0: no,
1: volevo
0: no
1: dire.
0: Bene.
1: Ok.
0: Allora,
1: invece,
0: Maria, no, io da chiederti però una cosa. Quest'estate devo, è la domanda che facciamo oggi ai nostri ascoltatori. Uno si fa dei progetti. Io per esempio ho pensato quest'estate di vivere un po' di più a casa, di godermi un po' più la mia casa. Poi ho fatto il terrazzo, però non ci sto mai. Allora dico quest'estate me lo vorrei godere un po' di più. Tu c'è una cosa che quest'estate devi fare a tutti i costi?
3: Esatto, faccio esattamente quello che hai detto tu. Devo ristrutturare casa di nonna.
0: Ah, tu devi fare i lavori della casa di nonna, quindi
3: sì, perché ho deciso di prendere la sua casa e di
0: bello
3: ristrutturarla.
0: Che bello, che è qui a Torino sempre.
3: No, è in Puglia.
0: Ah, in Puglia. Dove?
3: È in vicino, in provincia di Foggia, sul Gargano.
0: Sul Gargano,
1: ah, che
0: beh, che donna sfortunata che sei, ad avere una casa importante sul Gargano, come se avessi detto pizza e fichi.
3: No.
1: Vedi come ti hai guardato, me ne stava per dirti perché.
3: No, è 10 chilometri dal mare.
0: Beh, bello, però una bella passeggiata e te ne vai pure al mare, bello, che
3: sì,
0: lì
3: esatto,
0: c'è sul Gargano.
3: C'è un bel terrazzo, però è da sistemare.
1: E la sistemerai quest'estate, cioè riuscirai
3: sì
1: a concludere i lavori?
3: Sì.
0: Parlare con una che è veloce a fare i lavori in casa, puoi parlare con Adriana, lei ti dà dei suggerimenti.
1: Ti posso dare qualche
0: suggerimento? 6 anni sta ristrutturando
1: più
0: una casa.
3: Ok, quindi
1: va bene Maria, grazie per essere con noi, rimarrai con noi.
3: Sì.
1: Anche
0: arrivano i cornetti dopo,
3: allora
0: lo ricordiamo ai torinesi che stanno ascoltando Radio Kiss Kiss, noi siamo in Piazza Castello e siamo aperti a tutti oggi, vi offriamo anche il cornetto.
1: Cornetto e caffè per tutti, e volevo salutare anche Michele, ciao Michele.
2: Ciao, eccomi.
0: Ciao.
1: Allora, Michele, come stai?
2: Tutto
1: cosa farai
2: posto
1: quest'estate? Tu ti sei precipitato qua appena hai saputo che eravamo
2: già. Sì. Quest'estate avrò un matrimonio e non so quanto mettere nella busta.
1: Perché?
2: Un matrimonio di un amico.
0: Quando è un amico caro?
2: Sì.
0: Secondo me almeno 4.000 euro.
1: Ah, sì.
2: Mi rovino.
0: Scusa, sei un amico caro, che amico è?
2: Vabbè,
0: cioè
2: vabbè,
0: il tuo amico vale 500 euro, 200
2: no,
0: euro.
2: No, vabbè, così ne in più, però non esageriamo.
0: Adriana, quanto deve mettere secondo te?
1: Stavo riflettendo, un amico caro, ma pure 400 euro se vai,
0: 400
1: da solo.
0: Euro.
2: Sì,
0: vabbè,
2: sì.
1: Ma pure 250 euro, cioè, ci sta.
0: Michele, quindi quest'estate devi fare questo regalo, devi svenarti, non
2: sì
0: puoi pensare ad altro, perché
2: no,
0: devi fare solo.
2: No,
0: tra l'altro devi farti anche l'abito nuovo al matrimonio del tuo amico.
2: È tutto complesso.
0: Comunque, come si chiama il tuo amico che si sposa?
2: Matteo.
0: Matteo, allora noi salutiamo Matteo e la sua futura moglie, sapendo che più di 500 euro non gli spunterà,
2: no,
0: secondo me.
1: Però una sola persona 500, 400
2: sì
1: mi sembra...
2: Abbastanza.
0: Abbastanza.
1: Okay. Michele tra l'altro fa il parrucchiere, Pippo.
0: Ah, veramente?
2: Sì.
1: Ah,
0: vedi?
1: Sei impegnato con le cerimonie, perché dovrai preparare, penso, delle
2: quest'anno
1: spose,
2: sì, tanti.
1: Invitati.
2: Sì,
0: fa
2: sì,
0: un
2: molti.
0: Lavoro, tra l'altro, del quale a me non me ne frega un cazzo. Quindi io lo
1: io già
0: ringrazio.
1: Sto prendendo accordi con Michele.
0: Il parrucchiere, ma chi se ne frega pure? Che lavoro è? Non lo conosco, mai visto un parrucchiere nella mia vita.
1: Peggio per te.
0: È come se facesse l'astronauta, per me è la stessa cosa, la stessa valenza. Comunque scherzo, Michele, no. Grazie per essere con noi, è un piacere, è un onore avervi qua a quest'ora, il primo mattino, stanno venendo a trovarci gli ascoltatori e noi ne siamo onorati davvero, Adriana.
1: È vero, sì sì, grazie, grazie. State qua, grazie Maria.
3: Grazie
1: a voi. Mille. Allora, la domanda che abbiamo posto stamattina a tutti quelli che ci ascoltano, a tutti quelli che ci guardano anche TV al canale 158 del Digitale Terrestre, è: quali sono gli impegni per quest'estate? O almeno la vostra lista dei desideri c'è? Che cosa contiene?
0: Sì, sì,
1: cioè,
0: sì,
1: cosa
0: sì,
1: volete
0: che
1: fare?
0: Possono essere anche desideri molto molto semplici, normalissimi, insomma, da esaudire per l'estate. Mettiamo i Maroon 5?
1: 347-490-0042 per comunicare con noi, per mandarci i vostri messaggi vocali che tra un po' ascolteremo. E intanto su Kiss Kiss c'è, cioè, come sempre, la musica più bella. Questa è Moves Like Jagger.

0: Il nuovo preferito di Adriana si chiama Alex Warren.
1: È vero.
0: La canzone Fever Dream l'abbiamo ascoltato qui su Radio Kiss Kiss. Tra poco, che segno, Adriana, vogliamo lasciare?
1: Lanciamo l'oroscopetro e vediamo quanti tra quelli che sono all'ascolto, che ci stanno guardando, sono nati sotto il segno del Cancro.
0: Allora,
1: sicuramente c'è Pica, che è negli studi di Napoli, che è nato sotto il segno del Cancro.
0: Ma di Pica non ci interessa niente. Quindi voi ascoltatori, mi raccomando, mandate i vostri messaggi. Se siete del Cancro e state ascoltando Radio Kiss Kiss, inviate un WhatsApp adesso, anche di testo. Io ci sono, perché dobbiamo fare il calcolo per capire a quante persone possa interessare quello che Adriana dirà tra pochissimo. Ma torniamo a bomba sul nostro argomento di oggi, è quest'estate devo, e ascoltiamo un po' di messaggi, prego.
1: Abbiamo prima Riccardo dalla Spezia. Ciao Riccardo, benvenuto.
2: Ciao Pippa, Adriana, buongiorno.
1: Buongiorno, come stai?
2: Tutto bene, sto lavorando in piadineria.
0: In piadineria? A quest'ora?
2: In piadineria.
0: A quest'ora già prepari piadine, giusto?
2: Sì, esatto.
0: Perché poi vengono a mangiarle più tardi le persone,
2: sì,
0: i clienti.
2: Abbiamo la novità, la solare, come me.
0: La solare?
1: Ma che è?
0: La piadina solare.
1: Di piadina?
2: Sì, la solare, è buonissima.
1: È fatta come?
2: È fatta come? Datterini, crema di fichi e capo. Una bomba.
0: Sai che mi è venuta fame?
1: Certo, siamo svegli già da un paio d'ore.
0: A quest'ora ci viene fame. Comunque, senti, tu quest'estate, oltre alla solare, che diciamo era un tuo pallino, no? In qualche modo volevi fare questa nuova piadina, cosa devi fare che, insomma, è nei tuoi progetti, nei tuoi programmi?
2: Quest'estate voglio andare un po' di limite con il rafting verso le cascate delle Marmore.
1: Il rafting, ma è uno sport, un'attività che già pratichi di solito?
2: No, ho già fatto qualcosa, ma a livello amatoriale, questa volta nel senso è più intensivo, quindi ci saranno doppie cascate e sarà un bel percorso di 3 giorni.
0: Adriana, perché non vai pure tu un po' sulle cascate?
1: Allora guarda, io me l'hanno proposto.
0: Veramente?
1: Tu hai mai fatto rafting?
0: Ma no, dovresti andare però dall'alto e poi farlo scendere.
1: Ci vado, lo sai, sempre solo dopo di te. No. Dopo che ti lancerai.
2: Vabbè,
1: tu mi lancerò anch'io.
2: Ma perché? Un bel tuffo da Adriana e Pippo lo vorrei
0: no,
2: vedere.
0: No, quello di Adriana è molto più sexy. Vuoi mettere il tuffo di Adriana con me che sembra un batoncio?
1: No, ma
0: intanto
1: chiariamo un attimo e spieghiamo che cos'è il rafting. Perché il rafting è una discesa fluviale su un particolare gommone, perché tu vai in gommone, ma insieme ad altre persone pure.
2: Sì, o fai rafting con il gommone con altre persone, o se no, nel senso, c'è il monoraft, che praticamente tipo è una tavoletta, nel senso fai attraversamento del fiume, ma con il corpo libero.
0: Ricordiamo che
1: io avrei paura, sono sincera, io avrei paura.
0: Adriana, niente, non te la senti? Non riesco a convincerti ad andarci con loro.
1: No,
0: va bene. Allora, caro il nostro, ha detto che ti chiami
1: Riccardo,
0: noi ti auguriamo una piadina solare buonissima per questa mattina e ti ringraziamo tanto per essere stato con noi. Ti auguriamo tanto rafting. Vuoi andare oltre i limiti, hai detto quest'estate?
2: Esatto, oltre il limite.
0: Devi spingerti allora alle Niagara Falls, o devi andare in Islanda, lì ci sono le cascate,
2: no,
0: che fanno paura.
2: Magari.
1: Al momento ti accontenti di startere da queste parti.
0: Grazie.
1: Va bene, Riccardo,
0: chi schissa a te, buona giornata.
1: Ascoltaci sempre.
0: Ciao. Mettiamo Rocco Hunt? Che dici?
1: Allora, sì, questa è con J-Ax e i Bunda Bash su Radio Kiss Kiss, c'è la musica più bella e questa è Ti Volevo Dedicare.
3: Una

0: dedicare la canzone di Boom Da Bash con J-Ax e soprattutto Rocco Hunt.
1: È del 2019 questo pezzo, bello, l'abbiamo riascoltato su Radio Kiss Kiss, l'avete guardato su Kiss Kiss TV. Allora, sentiamo, abbiamo chiamato a raccolta tutti quelli nati sotto il segno del cancro.
0: Poi ti dico quanti sono Adriana, sono tantissimi. Vai.
2: Io sono il segno del cancro, non vedo l'ora di ascoltare cosa dirà Adriana.
0: Che cos'è sta roba? Ma è pica.
3: Orosco Petro, le stelle parlano, tu capisci quello che vuoi.
1: Non c'era bisogno.
0: È veramente
1: pica,
0: cretino, pica.
1: Lo sappiamo.
0: Fortunatamente c'erano milioni di messaggi. Adriana, questa volta abbiamo superato la soglia dei 20.000.
1: Hai
0: ci
1: visto?
0: Sono 20.342 cancro che stanno aspettando il tuo oroscopo, tra cui anche Alfredo che stamattina è qui con noi.
1: Il nostro ascoltatore.
0: Alfredo, fatti vedere e ascolta con attenzione quello che Adriana adesso dirà del cancro.
4: Va bene.
1: E poi tu in tempo reale io ti guardo, tu mi fai capire se è un sì o un no.
0: Se è un sì o un no.
1: Se sei d'accordo.
0: Se non sei d'accordo, puoi fare con la testa così, se sei d'accordo fai così.
4: Va bene.
0: Molto chiaro, Alfredo, non devi dire niente, puoi fare così e così. Vabbè, poi dopo parlerai, va bene.
4: Okay.
0: Prego Adriana.
1: Allora, segno del cancro, voi del cancro, nella vostra lista quest'estate avete solo devo, ancora responsabilità e doveri, ma il cancro è fatto così e lo sappiamo. Lavoro, siete di sicuro i più sensibili nel vostro ambiente lavorativo. Se il ok, pica, mi piace, metti sì se sei d'accordo. Allora, se il capo vi fa un rimprovero leggero, andate in bagno a piangere.
2: Sì.
1: E chiedete un permesso per motivi emotivi. Portate i fazzoletti anche alle riunioni di pianificazione.
2: Sì.
1: Allora, soldi. Ovviamente il segno del cancro è un conservatore nato.
2: Sì.
1: Non spendete per divertimento. Spendete per la sicurezza della casa.
2: Siete
1: capaci di comprare 3 sistemi.
0: Ti volevo dire che Alfredo sta facendo con la testa così, però.
1: No, vabbè,
0: dopo sentiamo.
1: 3 sistemi di allarme diversi e una scorta di cibo a lunga conservazione per i prossimi 10 anni.
2: Sì.
1: Per poi lamentarvi che non avete soldi. Aspetta, per un aperitivo. Ok,
0: sì.
1: Amore e sesso, siete i re delle coccole del romanticismo.
2: Sì, d'altri
1: tempi. Sotto le lenzuola. Non è vero, pica, questo non è vero, non sei così. Sotto le lenzuola volete guardarvi negli occhi, tenervi per mano e sentire la musica soft. Il problema è che siete così legati ai ricordi che durante il momento sexy siete capaci di dire al partner: ti ricordi com'era bello quando ci siamo conosciuti 5 anni fa? Spegnendo tutta l'atmosfera.
0: Esattamente, quindi che è un rincoglionito, quindi io in questo penso lo ritrovo io. E volevo chiedere
1: che
0: subito
1: volevi?
0: In tempo reale il feedback agli ascoltatori che stanno seguendo la radio, ci ha azzeccato o no, ma prima di tutto al nostro Alfredo che si è svegliato alle 5 per venirci a trovare stamattina qui in Piazza Castello a Torino.
1: Allora,
0: Alfredo, ci ha azzeccato o no?
4: Allora, io vi sono svegliato alle 5, però sono abbastanza sveglio.
0: Okay.
1: Sì.
4: Non ho capito molto.
0: Non hai capito niente?
4: No,
1: benissimo, grazie.
4: Non ci ha azzeccato.
0: Non ci ha azzeccato niente. Grazie Alfredo, grazie.
1: Vabbè, mille. Grazie Alfredo,
0: allora,
1: puoi
0: questa...
1: anche uscire.
0: No, devi uscire tu. Devi uscire tu.
4: Non mi ci rivedo.
0: Allora, devi uscire tu dallo studio, Adriana, non Alfredo.
1: Facciamo uscire Alfredo immediatamente.
4: No.
0: Va bene.
4: Ma cosa è? Ho detto
1: eppure l'esordio era buono.
0: Grazie Alfredo, la verità paga sempre, sappilo. Grazie mille.
1: Ma meno male che Pica ha rappresentato tutta la categoria di quelli nati sotto il segno del cancro che sono d'accordo. Su quello
0: ma
1: che ho
0: Pica
1: detto.
0: Non ha mai capito niente, non vedo perché stamattina debba capire qualcosa. Allora noi adesso vi lasciamo come sempre alla fine di ogni ora con una canzone del passato. Questa volta siamo andati fino al 1995, Adriana.
1: Una delle mie band preferite in assoluto e l'istorichista appunto di quell'anno, i Take That, con la bellissima Back for Good.

0: 95, quando Adriana sognava una notte di fuoco col Ciccio Bombo dei Take That, ovvero Gary Barlow.
1: Chiamiamo Ciccio Bombo. Intanto siamo prontissimi, ma tra poco ad aggiornare l'attualità con Umberto Aprea. Vi aspettiamo.
0: Torino, dove nel nostro studio di casa Kiss Kiss stanno venendo a trovarci un sacco di amici, e ringraziamo Umberto Aprea, sottolineo il nome e il cognome, Umberto Aprea della nostra redazione, perché tra poco c'è una sorpresa anche per lui, oltre che per tutti noi e per tutti voi che state guardando la TV, perché i nostri giornalisti hanno anche un volto, è vero?
1: Beh, hanno un volto, chi ci sta guardando in TV avrà già riconosciuto o visto un altro volto della nostra redazione, ma ve la presentiamo tra poco.
0: Allora, okay. È venuta a trovarci Alessandra Aprea. Alessandra, dovresti avvicinare il microfono, tenerlo vicino, molto più vicino.
1: Sì, questa qua, così. Okay, bene,
0: esatto.
1: Bene.
0: Allora, Alessandra Aprea spesso ci delizia con la sua R nelle notizie. Io ho tanti fans, ho un fan club proprio fortissimo di Alessandra Aprea, veramente, che ti adorano.
2: No, aspetta. Vorrei conoscerli. Non so se possiamo organizzare un incontro, un appuntamento.
0: Comunque a me suona strano questo fatto che tu ti chiami Aprea esattamente come Umberto che abbiamo appena ascoltato, perché sei?
2: Sua figlia.
0: Allora avete capito che anche a Radio Kiss Kiss esiste il nepotismo, che è una cosa veramente brutta da sentire. In realtà scopriamo oggi che Alessandra Aprea fa il notiziario soltanto perché è la figlia di Umberto Aprea. Come puoi difenderti da queste infamantissime accuse, cara Alessandra?
2: Ma in realtà io mi chiamavo Alessandra Pelo. Ah. Poi mi hanno detto cambia cognome, sennò poi è troppo noto.
0: E ti hanno messo la Aprea. E comunque resti in famiglia, perché io e tuo fratello bazzichiamo a Radio Kiss Kiss da 36 anni.
1: Io e tuo fratello, io e
0: tuo padre.
1: Però
0: perché sembra suo fratello. Umberto è molto giovane.
2: Mi stai dando della vecchia?
0: No,
2: o gli
0: non
2: stai
0: è
2: dando
0: giovane,
2: della
0: giovane,
1: fratello? Scusaci, Alessandra, a questo giro il fratello è Pippo.
0: Esatto.
1: Allora, però, visto che a te piace molto Pippo questa R, io direi di fare una cosa con Alessandra. Io ho un sacco di studi scientifici.
0: Sì.
1: Vieni, leggi.
2: Però io non sono del cancro, non so se è un oroscopo.
0: No, riguarda il nostro programma di oggi.
1: È il nostro programma.
2: Allora,
1: daccela come notizia,
0: come
1: va bene?
0: Sì, vai.
2: No, devo leggerla come se fosse
0: come
2: un notiziario.
0: Come se fosse
1: notiziario.
0: Sì, così la gente ti riconosce. Va.
2: Allora, gli psicologi del comportamento confermano che con l'allungarsi delle giornate e l'aumento della luce solare, il nostro cervello subisce un'impennata di ottimismo e proattività. È la stagione in cui compiliamo la famosa lista mentale del questa estate devo assolutamente puntini.
0: Per le notizie di oggi è tutto, la linea va a Stefano Piccirillo, così a caso.
1: Grande Alessandra.
0: Brava Alessandra, grazie, ma che brava grazie. Che sei. Abbiamo invece il microfono esterno dalla nostra postazione con due belle signore che salutiamo, lei è?
3: Francesca.
0: Ciao Francesca.
3: Grazie.
0: Sono nostre ascoltatrici cadute da letto anche questa mattina, c'era la Pallavicini che cadde da cavallo, loro sono cadute da letto e allora cara
1: Francesca.
0: Cara Francesca, come va? Tutto bene?
3: Molto bene.
0: Sei contenta di vederci qui stamattina nella tua città?
3: Assolutamente sì, in carne ed ossa. Bellissimi.
0: Grazie, quanto
1: piacere
0: sei bella.
1: Piacere di conoscerti, cara Francesca. Prima di andare al lavoro ho pensato di passare di qua. Francesca, invece, a proposito di quest'estate, andrai in vacanza? Farai qualcosa?
3: Assolutamente sì, mare.
1: Mare?
3: Tantissimo mare. E soprattutto, se anticipo la tua domanda, vorrei, diciamo, tra un bagno e l'altro, migliorare un po' il mio inglese.
0: Allora, quest'estate imparare l'inglese.
3: Esatto.
0: Vedi? È che è una bella cosa, no? Un bel obiettivo da perseguire, non trovi, Alessandra?
1: Ma ti devi mettere a studiare però d'estate.
3: No, solo il parlato.
1: Ah, solo il parlato,
3: la
1: conversation.
3: Esatto.
2: Okay, ma hai già deciso come fare? Cioè hai un'app?
3: Devo decidere quale delle app è la migliore.
0: Ah, quindi sulle app adesso è facilissimo, diciamo, poter imparare l'inglese. Grazie mille Francesca.
3: Grazie
0: dopo
3: a voi.
0: Ti offriamo il cornetto, sai?
3: Allora
0: stanno
3: resto.
0: Arrivando.
3: Se devi dire
2: brioche, Pippo.
0: Ha organizzato tutto Danilo Bellobuono sui cornetti, stiamo aspettando lui. Ricordate questo nome e cognome perché potreste andarlo a prendere a casa se non dovessero arrivare. abbiamo Maria.
1: La zia Grazia. Di Torino. Loro si sono, si sono presentate come le zie di Torino. Esatto. C'era anche è andata via l'altra.
4: No,
1: è timida. Allora, Grazia, benvenuta. Come stai?
4: Grazie, benissimo. Mi sono svegliata molto presto, ma mi ha fatto davvero un piacere enorme perché non vedevo l'ora di vedermi.
0: Oh, che bello. Grazie. Ragazzi, ci fate emozionare così. Senti, grazie. Graziella non c'è.
4: L'ho lasciata a casa. Ok. No, anche l'altra,
0: No, no, l'altra c'è.
1: Si sta facendo il video mentre parli, ti fai il video e le foto, capito? Che come si chiama però?
0: Maria. Ci hanno portato anche i biscotti, Adriana, che sono buonissimi. Tu non li hai assaggiati, ma sono veramente buoni.
1: Pippo, sono già finiti.
0: Alessandra, manco. Sono tutti. Ma perché non sento Alessandra? Abbiamo un problema con il microfono. Prego, Alessandra.
2: Mi senti? No, ho detto, sì. Ho rifiutato il biscotto, ma tra un po'. Mi sa che lo
1: accetto. Ma tra un po' non ce ne saranno più perché Pippo li ha già mangiati tutti.
2: Che lui con la scusa di offrirli in giro ne ha mangiati già 8.
1: Allora, offre, Maria, dice, speriamo che non lo prenda.
0: Grazie, scusami, quest'estate che devi fare, Grazia?
4: Allora, sicuramente andrò in vacanza in Sicilia, quello ormai è già organizzato tutto quanto, ma quella la cosa che
0: ti sei ripromessa?
4: Sì, mi sono ripromessa di organizzare una delle feste che organizzo a casa mia, e quest'anno sarà una grande festa trash.
0: Una festa tre. Adriana, ma vengo, è arrivato io? Il tuo momento.
1: Vengo, grazie.
4: Sì.
1: Allora, spiegaci un po' quali sono i requisiti della festa trash. Una
0: allora,
1: festa per
0: come
1: essere
0: ballerini,
1: trash,
0: ti consiglio due ballerini che sono i genitori di Adriana. La festa riesce proprio senza se e senza ma.
4: Ne abbiamo di buoni i ballerini, Ci sarà anche una grande sorpresa, arriverà anche Sal Da Vinci
0: alla tua festa.
4: Il re della festa,
0: ragazzi,
4: trash.
0: Come ti permetti di dare a Sal Da Vinci il re della festa? Ma che stai dicendo?
1: Deve essere un complimento. Deve
0: essere un complimento.
1: In senso buono,
0: che è il nostro caro amico Sal Da Vinci. Per ma figurati,
4: mi piace un sacco.
0: Sì, esattamente.
1: Ma quindi viene Sal Da Vinci a casa tua?
4: No, uno finto.
0: Va bene.
1: Ah, va bene.
0: Allora io voglio. Grazie.
4: Grazie a voi.
0: Voglio ringraziare Alessandra Prea.
2: Grazie a voi.
0: Alessandra, è stato un piacere averti
2: anche
0: qui con noi, ma rimani ancora un po' con noi.
2: Certo, non me ne vado più.
0: Non te ne vai più, perfetto.
1: Stiamo aspettando i caffè e i cornetti. Prima però ci ha riproverati perché ha detto no, qui sono le brioche, non sono
2: bisogna
1: i cornetti.
2: Bisogna dire brioche, sennò qui nessuno li aspetta, non capiscono proprio. Cioè tu vai al bar, dici cornetto.
0: Croissant, scusa, e qui sono francesi pure, no? Un po'. Andiamo sotto la doccia, vai.
1: Dai, sentiamo.
5: Le canzoni sotto la doccia.
6: Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond.
1: Bello questo pezzo di Rihanna dal 2012, si chiama Diamonds.
6: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Allora, so che è una cosa che non si dovrebbe fare, però volevo chiedere a Pica se può gentilmente rimettere la voce della persona che ha cantato la canzone sotto la doccia, perché l'ho trovata molto interessante.
1: Le canzoni sentiamo sotto la doccia.
2: Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond.
3: È la voce di Paperino?
0: Veramente bella,
3: bella. Allora, al 347-490-0042 ovviamente ci state rispondendo in merito alla domanda. La domanda facile: avete una lista dei desideri per quest'estate? Avete già deciso cosa fare? Ma anche, allora, lo sai che al primo posto, secondo le statistiche, gli italiani ogni anno si ripropongono di leggere in media almeno 5 libri durante il periodo estivo?
0: E noi abbiamo già trovato ascoltatori che sono venuti a trovarci qui, che hanno detto che quest'estate, come promessa, si sono fatti, diciamo, la promessa del libro, della lettura di almeno un testo, e moltissimi hanno detto di altre cose. Dopo li sentiamo ancora, perché ci sono tanti amici ascoltatori, ma abbiamo anche dei messaggi audio
3: abbiamo
0: da sentire.
3: Abbiamo messaggi audio, sentiamo.
0: Vai, prego, prego.
4: Ragazzi, allora, per me quest'estate sarà un'estate di sacrificio, proprio di quelli tremendi.
3: Perché?
0: Perché
4: a settembre si sposa mio figlio.
0: Ah, vedi.
4: Quindi ho già comprato il vestito e non devo ingrassare neanche di 2 etti.
3: Altrimenti non ti va.
4: Per essere al top a settembre.
0: Allora,
4: ciao,
0: io
4: ciao.
0: Devo fare una
3: ciao,
0: domanda ad Adriana. Adriana, adesso sono serio. Perché voi donne, per andare a una cerimonia, dovete comprare il vestito 4 mesi prima?
3: No, io non sono di quelle.
0: Perché lei ha comprato già adesso
3: quelle.
0: Il vestito? Cioè, non lo trova a metà agosto un abito?
3: Perché, Pippo, le persone vanno in ansia, lo sai, vanno in ansia da abito, magari non lo trovo. Oppure magari a lei è capitato di beccare l'abito che le piace, cioè, però è di una taglia, che ne so, giusta, ha deciso di
0: siamo a maggio, siamo a maggio e la signora già ha detto: non posso mettere anche un grammo perché a settembre si sposa
3: il problema figlio. È l'estate, a proposito di grammi
0: l'abito.
3: E di chili, il problema è l'estate, che si mette sempre qualche chiletto in più,
0: però alla fine è anche un risvolto positivo, perché così tutti, così stai molto attento, insomma, poi
3: sì, già sai, già
0: ti
3: sai.
0: Controlli, diciamo, in qualche modo. Prego.
5: Ciao Pippo, Adriana, sono Mattia.
3: Ciao, Mattia.
5: E il problema per quest'estate sarà mio fratello, che più piccolo, che romperà tutta l'estate. Schisa tutti.
0: Sarà un problema gestire
3: poverino.
0: Il fratello più piccolo,
3: Un bacio grande a te.
0: Sentiamone ancora.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Unico buon proposito per l'estate che sta per arrivare, o che insomma è appena arrivata, è quello di sopravvivere al caldo che farà in Puglia, visto che il caldo mi azzoppa. E quindi più che una stagione di proattività è una stagione di sopravvivenza.
0: Di sopravvivenza. Allora, noi tra poco sopravviveremo al momento dance di oggi, perché stanno arrivando tanti ballerini, Adriana, ascoltatori che sono con noi.
3: Sì,
0: tra poco
3: sì.
0: Facciamo il momento dance con tutti loro, ma adesso abbiamo una canzone che può iniziare, diciamo, a farvi muovere, no?
3: Questo è un pezzo che sicuramente, no, concorrerà tra i tormentoni di questa estate 2026. Fred De Palma insieme ad Anitta e Demi Schilla su Radio Kiss Kiss, c'è La testa

Fischis a te, che metti la tua firma in ogni angolo della casa e fai valere la tua vena artistica. Kiss a te che hai trovato un'amica folle quasi quanto te. Con lei il divertimento è assicurato. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

sia ideale per le partite infrasettimanali, uno anticipato di sabato per la finale significa finire prima, a prescindere da tempi supplementari o rigore, e offrire ai tifosi l'opportunità di godersi il resto della serata con amici e familiari, ripensando alla partita più bella della stagione. In altre parole, secondo me, per il fattore economico della città che ospita la finale, tutti i ristoranti saranno pieni, perché dopo il match i ristoranti guadagnano di più. Cioè, alla fine è anche quello. È anche un messaggio per dire: sì, va bella partita, ma il sabato sera uscite e spendete. Questo in sostanza il messaggio in parole più semplici. Perché?

Harry Styles, gli piace correre al ragazzo. In questi giorni lunga permanenza in quel di Amsterdam per i primi concerti di Harry Styles dell'estate 2026, qualcuno ha addotto la presenza di Harry Styles ad Amsterdam anche per distrarsi un po' in giro per la città, e non solo in bicicletta o a correre, ma sono battutacce davvero. In realtà il suo è un grandissimo successo, quello di American Girls, successo per Flavio Cobolli a Roland Garros, raggiunge gli ottavi di finale, ha battuto l'americano Lerner Tin in 3-7, 6-2, 6-2, 6-3. In campo Matteo Berrettini contro l'argentino Comesagna, ha vinto il primo set Matteo al tiebreak 7-6, 5-5 secondo set. Abbiamo un paio di inviati a Parigi che faranno capolino all'interno di Io, Tu e il Weekend. Tra poco un New Kiss, subito c'è Katie.

Se avete una piscina nel vostro giardinetto, invitate Katy Perry che lascia la carta di credito stile Fontana di Trevi. Non si sa mai, questa è la cosa più strana capitatale qualche settimana fa nella città eterna.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way! Questa sera in Piazza Castello a Torino, il grande show con gli artisti della musica più bella. Serena Brancale, Levante, Francesco Gabbani, Irama, J-Ax, Gaia, Paola Iezzi, Vito Nella Piaga, Clara e tanti altri. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Scopri tutti i dettagli e il programma su kisskiss.it.
1: Kiss. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo!
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
0: Kiss Kiss.

In questo sabato pomeriggio, direzione per tantissimi Piazza Castello, Torino, prima tappa del Kiss Kiss Way. Saluto anche Anto che mi chiede un'info: che alimenti posso portare all'interno del concerto? Frutta, bottigliette d'acqua, sicuramente un po' di frutta, bottiglietta d'acqua come no, è un must have. L'importante è che il contenitore non sia né in metallo né in ferro, in un cartoncino, in una bustina di cartone ti puoi organizzare con una banana, un'albicocca, una frutta di stagione, una bottiglietta d'acqua e sei praticamente a posto per vivere questa grande experience che tanti ascoltatori stanno già vivendo, hanno vissuto nel day one del Kiss Kiss Way, con tanti giochi, gadgets e anche le ultime opportunità per occupare gli ultimi posti disponibili nella zona pit per il mega live di questa sera. Siete in Io, Tu e il Weekend. Boy band anni 2000, anno 2003, i Blue.

non solo, ma anche al lavoro con Tommaso Paradiso. Questa è Radio Kiss Kiss. Tony dalla Germania, fan di Pecco Bagnaia, che si è classificato in settima posizione per quanto riguarda la sprint race al Mugello. Ha vinto per la prima volta la gara sprint Fernandez, seguito da Martin di Gianantonio in terza posizione. Prima vittoria per Fernandez, quarta medaglia sprint, seconda quest'anno dopo un terzo posto conquistato durante la stagione della top class della MotoGP. E domani si parlerà della gara lunga dopo la bandiera a scacchi calata qualche minuto fa. Avremo nuovi aggiornamenti anche dal circuito del Mugello, teatro di uno degli eventi sportivi più importanti di questo fine settimana. Imagine Dragons con Symphony, tra poco c'è l'History Kiss.

Norvegia in questo momento e non devi prendere l'aereo, la macchina, la moto, né devi fare una passeggiata da Guinness dei primati, perché l'History Kiss ci porta nella fredda, gelida Norvegia degli anni Ottanta, e solo ascoltare la parola freddo ti fa stare meglio. Dimmi la verità. No? Vabbè, allora ascoltiamo la canzone, che è comunque grande classico della musica pop. 1985, Morten Harket, il leader degli A.A., il primo videoclip musicale rivoluzionario tra realtà e

di musica pop, loro sono immancabili, giustamente, Ian, i nostri ricordi con te, con me. E lo so, caro amico della generazione Z, magari tu hai detto, ma questi hanno copiato The Weeknd con Blinding Lights. L'ho sentita, no, quel suono lì appartiene nell'originale a Yaha di Morten Hackett, e poi è ritornato di estrema attualità una dozzina d'anni fa, e via via si parla continuamente degli anni 80 che sono tornati. In realtà non sono mai andati via, questa è la sostanza della musica anche contemporanea. 4 del pomeriggio, Stefano Piccerillo vi parla, facciamo insieme Io, Tu e il Weeknd. Buon viaggio, buon divertimento, buon lavoro, buoni pinguini tattici.

0: Solly Roy Collit, il titolo e l'interprete che avete ascoltato nel corso di questo sabato pomeriggio, mentre a Piazza Castello Torino ci sono tutte le prove per il Kiss Kiss Way, del grande concerto di questa sera, approvato Clara, Paola Iezzi e in arrivo Gabri Ponte, Annalisa, Irama, un cast incredibile. E saluto gli amici in piazza e saluto tutti quelli che si stanno dirigendo a Piazza Castello per la prima grande tappa del Kiss Kiss Way. Intanto al Mugello è finita da un po' la sprint race, per noi c'è Davide Camiccioli.
1: Ciao Stefano, ciao amici di Radio Kiss Kiss. Al Mugello sarà una gara, quella di domenica, con tante sorprese, visto come è andata la sprint con Fernandez che ha battuto Martini di Gian Antonio, Bezzecchi quarto, Marquez quinto, che era partito benissimo dopo l'operazione in testa alla prima curva. Insomma, il Mugello ci regala sempre tante emozioni. La corsa al mondiale credo che sia ristretta ai due della Aprilia, con Martin che oggi ha rosicchiato qualche punto a Bez. La sprint è una cosa, la gara alla domenica lunga è un'altra, ci vuole più equilibrio, ci vuole una strategia diversa. Spero in una vittoria di un italiano, ovviamente. Sarebbe il sogno tornare a un podio tutto italiano, ma vediamo. L'importante è divertirci, come oggi, però in maniera un po' più lunga. Ciao,
0: sì.
1: Un abbraccio.
0: Ciao, grazie, grande Davide Camiccioli. Soprattutto con un italiano, forza Bez, si gioca il mondiale in una tappa fondamentale proprio a casa sua al Mugello per la Moto

C'è questo effetto finale Never Ending Story, molto bello. Mace, Cattive Abitudini con Salmo e Colapesce. Saluto gli amici di Ancona, un'Ancona assolata, e l'Autoradio con Radio Kiss Kiss. Io tu il weekend, un abbraccio grandissimo anche a chi rientra da Milano Marittima come Marica, un abbraccio davvero. Intanto per la finale di Champions League l'Arsenal e il Paris Saint Germain a Budapest hanno cercato i poli opposti per trascorrere le ultime ore prima della finale negli alberghi direttamente a Buda e a Pest, che sono divise naturalmente dal Danubio e sono divise anche dal fiume che tanto ha portato nella letteratura, nella cultura, ma anche nel turismo internazionale di tanti amici che magari stanno facendo sì, annuendo con la testa, conosco Budapest, ci sono stato. Buon weekend, buon ponte lungo, tutte le vostre segnalazioni, i viaggi, ma anche il vostro stato dell'arte in questo momento del pomeriggio al 347 490 0042. 2013, vi porto in quell'anno lì insieme a Yozar Curry. Something's rattled your cage, stop me dead in my tracks.

0: Chi schissa te, che non importa se sei in casa o per strada. Se hai voglia di ballare, lo fai.
1: Lo fai, lo fai.
0: Chi schissa te, che sai che la persistenza e il lavoro duro possono dare risultati straordinari.
1: Straordinari.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
3: Ops.
2: Ops.
3: Ops.
2: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops.
2: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
5: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
6: Kiss Kiss. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
7: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
8: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Yes, yes.
10: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
11: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
10: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
12: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
15: Kiss, kiss.
16: Let's go! Da Mayo World scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mayo World Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su mayoworld.it. Mayo World.
0: Kiss Kiss.

0: Papà, buona domenica, canta safe. Questa è Radio Kiss Kiss, spuntano le prime angurie visibili anche con delle foto da campi coltivati. 347 490 0042, temperature oltre questa settimana e sì, ne sa qualcosa a Roland Garros. Facciamo il punto da Parigi con Giorgio Spalluto.
1: Edizione che non ci saremmo mai aspettati, edizione che non ci saremmo mai augurati.

0: lo svizzero sembrava non riuscire mai a esplodere e arrivò quel torneo, anche se per assistere al suo primo titolo Slam si dovette attendere 2 anni. Non sappiamo se bisogna aspettare 2 anni per vedere Fonseca trionfare quello Slam. Quello che sappiamo è che questo ragazzo ha dimostrato contro l'avversario più complicato da battere sotto i 2 set di avere le stimmate del campione in un'edizione in cui può succedere di tutto, mentre l'Italia comunque può festeggiare almeno un italiano negli ottavi. Flavio Cobolli, straordinario quest'oggi nel dominare Lerner Tianate.
1: Grazie, davvero in campo anche Berrettini, un set pari contro l'argentino Comesagna, sono al terzo set con Matteo avanti 6-5, aspettando anche un altro Matteo, che Matteo Arnaldi se la vedrà contro il belga Collignon. Glorious 2007 Cennaro.

Non solo un cantante bravissimo, ma uova schiacciate coi bicipiti, la panna in bocca, le banane tra le mani. Ecco perché Benson Boone è diventato, oltre a essere un artista di prima grandezza, anche un sexy chef. E buon appetito, baby. Tra poco un New Kiss, subito.

10 anni esatti da Vorrei ma non posto, J-Ax questa sera a Piazza Castello a Torino nel supercast del primo momento live, il grande concerto estivo del Kiss Kiss Way. Dal Diavolo Veste Prada 2 invece arriva un'altra novità musicale, Sienna Spiral con Material Lovers.

0: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Kiss, kiss. E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: Kiss, kiss. Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
9: Todis, buongiorno convenienza.

Sale la febbre del concerto di questa sera del Kiss Kiss Way, è un sogno, Fever Dream, anche il pezzo di Alex Warren, la musica più bella in questi momenti a Piazza Castello in corso di svolgimento del soundcheck anche per Gaia e l'interazione con gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss che permette di salire sul palco durante il soundcheck con gli artisti che sono sempre molto accoglienti, così come tutto il mondo Kiss Kiss. 44 minuti dopo le 4 del pomeriggio, oggi è Santa Giovanna d'Arco, ok? Bene, abbiamo avuto anche una conferma da parte di Jessie J. Auguri Giovanna d'Arco.

Farà l'eco la voce di Arisa questa sera a Piazza Castello, Torino, unica e sola grande protagonista di questi acuti con Rugiada, la sua nuova canzone che molto probabilmente farà dal vivo questa sera all'interno del Kiss Kiss Way. Appassionati di ciclismo, amici ciclisti in giro con le cuffiette, il gigante conquista il Giro d'Italia 2026, stiamo parlando del danese Vingegaard che conquista anche la tappa di Piancavallo, tanto cara al pirata Pantani, sulla salita di Piancavallo, dove appunto Pantani trionfò per iniziare la scalata verso la vittoria finale del Giro. E stiamo parlando del 1998, Jonas Vingegaard stritola ancora una volta i rivali, era il sigillo che voleva, e domani ci sarà la passerella nella città eterna a Roma, quale maglia rosa definitiva del Giro d'Italia 2026.

anche legata a questo sabato estremamente caldo in giro, ascoltando Io, Tu e il Weekend con Alvaro Soler, Il Bajo e il Mismo Sol, il rapporto di una donna innamorata di Dio, visto come l'unica figura maschile e costante della sua vita. Questo è il racconto di uno dei tanti successi della Material Mom, Madonna, e siamo nel 1989. Il video, molti lo ricorderanno, tra sacro e profano scatenò mille polemiche, ma si parlava solo di Madonna con Like a Prayer.

0: Messaggio per Sabrina Carpenter: ti rendi conto con chi hai duettato? Con Madonna.
1: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50. Andiamo. Essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
0: Intanto è già stato uno spettacolo il soundcheck di Serena Brancale con Delia a Levante, al mio paese, ma non soltanto, tutti e tre distintamente poi canteranno sul palco nel concerto Cancelli Aperti a partire dalle 18.30 alle pressi di Piazza Castello e via. Un'altra grande festa estiva si prepara in questo sabato 30 maggio con la radio della musica più bella, che è Radio Kiss Kiss. Ciao da Stefano Piccirillo, io, tu e il weekend fino alle ore 18 per voi, per tutti i presenti, le foto del vostro fine settimana, dove siete, questo istante 347 490 0042, si riparte per l'appunto con Anna.

È partita la stagione dei girasoli, dei fiori che portano l'estate, con il caldo, la voglia anche di leggerezza, di spensieratezza, di vivere questo ponte lungo o corto che sia, o semplicemente un sabato in giro con la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Ben trovati da Stefano Piccirillo. Sono arrivate anche le formazioni ufficiali della finale di Champions League. Devo dire, da italiani, visto che siamo tifosi neutri, in questo caso un po' più per il Paris Saint-Germain, che ha delle vecchie conoscenze del calcio italiano. Prendi Hakimi, ad esempio, prendi Marquinhos, prendi Caraschelia, prendi Fabian Ruiz. Nell'Arsenal c'è un italiano a tutto tondo che però non parte dall'inizio in campo, in panchina Calafiori, uno dei talenti del calcio italiano per quanto riguarda la difesa. Inizialmente Arteta l'ha preferito in panchina, poi nel corso del match si vedrà come andrà, però insomma forse a noi italiani più simpatico il Paris Saint-Germain che l'Arsenal, se non altro per un motivo di nostalgia, di saudaggi, di campioni che hanno militato anche in Serie A tra svariate squadre, Caraschelia su tutti, ma anche, come detto, Marquinhos nel passato remoto, anche Hakimi e lo stesso Fabian Ruiz. Ermal Meta torna con Calma Metafisica.

Devi stare calma, la calma nelle canzoni, calma e sangue freddo Luca Di Risio, e poi devi stare molto calmo, cantava Neffa, ma calma mediterranea e metafisica è quella cantata da Ermal Meta, anche lui sul palco del Kiss Kiss Way tra qualche ora, dopo il soundcheck per il primo live ufficiale, un cast incredibile per l'estate 2026, firmato Radio Kiss Kiss, salutando gli amici che sono in direzione Piazza Castello Torino, 15 minuti dopo le 17, viene voglia di mettere i piedi sulla sabbia con questa canzone di Ermal Meta, di vivere il bagnasciuga. Saluto tutti quelli che hanno approfittato di questo weekend anche per fare il primo bagno ufficiale della stagione estiva 2026, grazie al 347 490 0042, dalle immagini che arrivano dal Cilento, ma anche dalle Cinque Terre, anche dalla sponda Adriatico che ascolta Radio Kiss Kiss in Riviera Romagnola. Noi siamo qui, vi aspettiamo, commentiamo, insomma vi rispondiamo, siamo amici sostanzialmente, non un semplice messaggio, una foto, anche l'interazione che scatta tra noi che siamo in onda e voi che scrivete, mandate vocali o foto e insomma screenshot per stabilire il vero contatto d'amicizia con il mondo Kiss Kiss. Ora ci sono i Kim.

0: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
1: E di vincere, Antonella!
2: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
2: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
3: Yes.
4: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
5: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
6: Deliveroo!
5: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Yes.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Yes.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
10: Ehi, hey, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
11: Questa settimana, alla Coop, il pomodoro ciliegino ha solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
12: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
11: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
6: Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: gli ha rigato la moto e poi ancora il bacio sul collo che lascia il segno alle donne raccontate da Stash. The Colors, Rolling Stones. Ciao Stefano, noi siamo in Val Brembana, un agriturismo bellissimo. Ciao Nadia, abbiamo portato un gruppo di ragazzi che festeggiano l'addio al celibato, ti ascoltiamo. Ciao ragazzi, forza, divertitevi. Ciao Stefano, sono Ciccio da Gioia del Colle, coltivando ciliegie. C'è chi invece è in spiaggia, sentiamo.
1: In riva alla spiaggia della bellissima Ostuni,
0: wow,
1: con il sottofondo di Radio Kiss Kiss.
0: E vai.
1: Che c'è di più bello nella vita? Saluti,
0: chiaro,
1: da Savino di Palazzo San Gervasio, Basilicata.
0: Ciao. Senti, è proprio sul lettino in questo momento, è la posizione stesa, ascoltando

il nuovo singolo di Annalisa, pronto a scaldare o a rinfrescare, come sarebbe meglio dire, visto che già le temperature sono altissime. Comunque l'estate, avete capito, ci siamo capiti. Posizione numero 9 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Andiamo subito alla 8, ve l'abbiamo presentata come new entry nelle settimane scorse, la queen del pop, Madonna, insieme a Sabrina Carpenter per Bring Your Love.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
1: Ci sta.
2: Su una grande nave.
1: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
1: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
4: Kiss, kiss.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Kiss, kiss.
6: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad!
4: Via, via.
6: Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
11: Kiss.

numero 7 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Noi continuiamo a salire, siamo sempre più vicini al nuovo podio di questo sabato e lo facciamo intanto con la posizione numero 6 occupata da Olivia Rodrigo, che è tornata a far musica con questo singolo dal titolo Drop Dead.

la canzone di Olivia Rodrigo, che ha subito conquistato la Kiss Kiss Play Chart ed occupa la posizione numero 6 in questo sabato. Ancora un saluto speciale, buon tardo pomeriggio a tutti voi da Adriana Petro. Si sale e lo facciamo con la posizione numero 5, occupata da una bella formazione musicale tutta al femminile, Serena Brancale, Levante ed Elia con Al mio paese.

Al mio paese, Serena Brancale, Levante ed Elia, in questo sabato le ritroviamo alla posizione numero 5 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Buon weekend a tutti voi, mi raccomando, tra pochissimo, per chi sarà con noi, ci vediamo in Piazza Castello a Torino per la prima tappa del Kiss Kiss Way con tantissimi ospiti. Subito alla 4, Harry Styles, questa è American Girls.

Colors, la canzone di Harry Styles, posizione numero 4 in classifica. Saliamo sul podio, alla 3 The Colors con Rolling Stones, ma subito alla 2 Lady Gaga insieme a Doechii con Runaway.

runway. Scendono in seconda posizione rispetto a sabato scorso Lady Gaga e Doechii con la colonna sonora del sequel del Diavolo Veste Prada dal titolo Runaway. Io vi aspetto sabato prossimo, stessa ora, stesso posto, dalle 18 alle 20 su Radio Kiss Kiss e sempre su Kiss Kiss TV al canale 158 del digitale terrestre. Vi aspettiamo stasera in Piazza Castello a Torino per il Kiss Kiss Way, ma vi lascio subito con la prima posizione di questo weekend occupata da Safe con Buona Domenica. Da Adriana Petro, Kiss Kiss a tutti, ciao!

0: problemi. Dai maestri della musica più bella, la notte vola.
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: E dove andate quest'estate?
1: In Trentino, con i bambini.
0: Ah, vi piace camminare?
1: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
2: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
3: Kiss, kiss.
4: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.